tanto dolore nella vita. Non so come continuare. Ma poi arriva un'assista. Poi sono pronta.

l'ho vista dopo un anno, l'altra sera rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che